0: 5:35.
1: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Taiz, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.